L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 去。
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

lago mi fa impressione, e poi è così complicato. In fondo sai, non mi pesa restare in questa città. L'angoscia, sebbene spesa, è un gioco di società.

certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così, rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni. Avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: You got dimples.
1: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
4: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così, rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di
4: Azus. Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

poi cosa segui? Se non trovi tutto, non fartene un problema. Non abbi dubbi, sono solo, like you won't. Non abbi dubbi, sono solo, like you won't. Non abbi dubbi, sono solo, like you won't.

Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro, la luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni
2: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì, mica sono scemo.
3: Io voglio vivere ancora una

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni. Avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.

0: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
16: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
17: Lara Fabian, Adagio.
18: Brava Emma.

Sono le 8.35, salutiamo anche gli amici di Avellino con Radio Raffaella 1 che sono già collegati. Un saluto alla Campania. Buona mattinata, buona domenica mattina, buona colazione.

0: C'è Mario che dice: Mauro, qui ci vuole veramente, ci vogliono le bombole per cantare questa canzone. È vero, è bravissima lei, Lara Fabian.
1: 351 340 90.
0: Vediamo se questa, la prossima canzone, qualcuno riesce

Sì, salve, sono Mario da San Nicandro Garganico. È favoloso il vostro programma, anche perché fa venire in mente molti ricordi. Grazie, buongiorno.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: giornata, buona domenica mattina, buona colazione, buon tutto quello che state facendo. E inizia qui, naturalmente, saluti e baci fino alle 10 con le vostre telefonate, messaggi, dediche, richieste, insomma, chi più ne ha più ne metta. Allora, siamo con i grandi successi questa settimana. Iniziamo con Mariella. Mariella che ci regala una bellissima canzone di un cantante straordinario che poi ha la mia età, sì, del 63 anche lui. Sto parlando di Eros Ramazzotti. E allora sentiamo ciò che ci regala la nostra amica Mariella.
1: Buona domenica a tutti. E oggi, per i grandi successi, torno a riproporvi il grande Eros Ramazzotti. I brani saranno quelli più recenti, perché i grandi successi di oggi saranno i grandi successi di domani. La prima canzone è Ama, una canzone che è un inno all'amore e alla libertà, che ci insegna a vivere i nostri sentimenti senza sentirci schiavi del giudizio degli altri e di poter decidere del nostro destino al di là delle etichette. Buon ascolto, ciao ciao.

Allora, grazie a Mariella che ci ha regalato la canzone Ama di Ramazzotti. Naturalmente lei tornerà insieme ad Eros Ramazzotti domani mattina alla stessa ora con un'altra bella canzone di Eros Ramazzotti. Grazie Mariella. Allora iniziamo con

0: a tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Grazie naturalmente a tutti gli amici che sono collegati anche con tutte le radio in web, FM, DAB. Allora dai, andiamo con il prossimo messaggio, eccolo qui che arriva.
1: Eccomi qua, sono arrivato anch'io a darvi la buona domenica, DJ Felix in bara pesante. E niente, volevo salutare tutti, un abbraccio, un bacio a tutti quanti, ai nostri super ascoltatori di Saluti e Baci alla Radio. E bellissima domenica, oggi andiamo su in montagna al fresco, a prendere il fresco io e la paprika. Vi salutiamo e vogliamo dedicare a tutti quanti i nostri ascoltatori la canzone di Patti Bravo, no,
0: no, si chiama Rita Pavone. Rita cuore. Pavone, hai capito?
1: Eter Parisi, no,
0: Rita.
1: Di chi era? Maurillo, chi aiutami tu, non mi ricordo.
0: Rita Pavone,
1: quella canzone lì, dai. Insomma, quella lì che fa datemi anche un martello, insomma, beh, quella lì. Buona giornata a tutti, ciao amici.

0: risponde, saluti e baci alla radio 351 340 351, è un'altra? Ma no, dai, vabbè, 351 340 9220, se volete chiamare qui in studio e magari salutarci, richiedere una canzone, salutare chi volete voi. Allora andiamo un po' a eccolo qui. Bene, allora Carmela che dice: buongiorno, buona domenica Maurillo, è una buona giornata a tutti. Carmela, ciao Carmela, grazie. Poi vediamo, messaggio vocale, sentiamo che arriva, eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti, Maurillo, ti tiro le orecchie, saluti sempre a tutti, è la persona più importante, non la saluti mai. Saluta la mia amica la Luisa, per piacere, bella, ciao.
0: Salutiamo anche Luisa, ma Luisa non ascolta, quindi cosa devo salutare? Va bene, grazie a Valentina e Antonio di Bolzano. Salutiamo tutti voi e a questo punto noi ci ascoltiamo una canzone di Adriano Celentano con Viola.

0: sei tu.
1: Ma non è un motivo valido se non ascolta te, salutala tutti i giorni che qualcuno mi riferisce che l'hai salutata, devi sempre metterla in primo piano perché è l'amore della tua vita.

In piena mattinata, noi naturalmente siamo in diretta con saluti e baci alla radio 351 340 9220. Tra poco partiremo con le vostre telefonate. Adesso c'è un altro messaggio che arriva dalla Sardegna. Ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone Ale Ale? La voglio fare ascoltare a tutta la mia famiglia, a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci, a te e famiglia, e auguro a tutti una buona domenica. Ciao Maurillo, auguro a tutti una buona giornata e un grosso ciao a tutti. Firmato Graziella di aiuto dalla Sardegna, esatto, sì, grazie. Sassari, ecco, lei ci ascolta da Sassari, grazie a Nova Radio, Radio Nova si chiama, Radio Nova, esatto. Salutiamo gli amici di Radio Nova e allora ascoltiamo Ale Ale.

0: Siamo ancora in diretta, abbiamo una telefonata, c'è Franco, pronto Franco, buongiorno. Buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi.
0: Buona domenica Franco. Allora, la canzone che tu richiedi è?
1: Nino D'Angelo, Sotto Stelle.
0: Nino D'Angelo con Sotto Stelle, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie che adesso c'è nella radio, a tutti quanti, i miei sorelli, i fratelli e anche a tutti i miei parenti, se la sento vero.
0: Ok, perfetto, grazie, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona domenica ancora.
0: Ciao, buona domenica, grazie.
1: Va bene, ciao, ciao.

0: Andiamo avanti con la nostra mattinata. E sono le 9:10 del mattino. Abbiamo un'altra telefonata. Siamo sempre in Puglia. E al telefono troviamo Antonietta e la mamma Nunzia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica, Antonietta. Buona domenica.
1: Grazie.
0: Allora, Antonietta, che canzone scegli
1: stamattina? Salvatore Adamo, Perduto Amore.
0: Perduto Amore, canzone di Salvatore Adamo. Perfetto, brava. Allora, chi vuoi salutare?
1: A tutti, a voi tutti, poi a te, la tua famiglia, grazie, la tua nipotina Chloe.
0: Grazie.
1: Emma, Gemma e Rita.
0: Ok, perfetto, va benissimo. Grazie.
1: Saluto pure il mio gruppo del Rosario, Maurizio.
0: A tutto il gruppo, ok, sì, a tutti i tuoi amici del gruppo, va bene, perfetto. Grazie, buona domenica, grazie, un abbraccio.
1: Dico, ciao, pure a te, buona domenica, un
0: ciao,
1: abbraccio.
0: Grazie, grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Salutiamo anche Antonina dalla Calabria e anche Rudina, buongiorno. Salvatore Adamo con Perduto Amore.

0: risponde saluti e baci 351 340 9220. Allora vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata e siamo a Bondeno in provincia di Catania. No, ho sbagliato, aspetta, no, ritorniamo indietro, rifacciamo.
1: Riavvolgi il nastro.
0: Siamo a Bondeno in provincia di Ferrara. Ciao Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno Maurillo con 10L.
0: Sì, va bene. C'era chi mi ha insegnato dizione e lui mi diceva: quando ci sono le doppie, caro Maurillo, noi veneti ne dobbiamo mettere quattro. Perché abbiamo la mania di abbiamo la mania di toglierle noi, no? Le doppie. E allora mi ha insegnato di fare questa cosa: mettine quattro di doppie.
1: Ma a volte le togliete anche quella che c'è.
0: Sì, esatto, esatto. E quindi la cosa che mi ha insegnato, ho detto: guarda, noi che siamo veneti dobbiamo assolutamente aggiungerne due. Quindi sono due, ne aggiungiamo due e facciamo quattro. Quindi allora, delle carra Raffaella
1: mamma mia,
0: hai capito? Quindi aggiungere che non fa male. Va bene, dai, allora Emma, buongiorno, dai, siamo con c'è qualcosa che dobbiamo dire? C'è qualcosa che bolle in pentola?
1: Dobbiamo festeggiare,
0: sì,
1: un compleanno oggi.
0: Sì.
1: Allora io non so come chiamare. Travel, Desfà,
0: chiamio,
1: Riccardo.
0: Chiamalo col nome, dai, chiamalo
1: Riccardo
0: con il nome.
1: Riccardo di Battaglia Terme.
0: Oh, Riccardo, tanti auguri.

0: Allora, ferma tutto qui, mamma mia. Quindi tanti auguri a Riccardo che oggi compie gli anni.
1: Sì, compie gli anni, anche lui gli tocca.
0: Gli tocca pagar. Gli tocca pagar.
1: Lì alvarderà io.
0: Vedrà lui. Senti, prova a chiamare, chiama Riccardo.
1: Riccardo.
2: Ci sono.
1: Tanti auguri di buon compleanno.
2: grazie mille.
0: Certo che, Riccardo, certo che domenica mattina hai una carica, cioè veramente spassi tutto con... C'hai una carica domenica mattina, ma ti sei per...
1: gente, è una roba sempre che si sia appena svegliato.
0: No, perché appunto noi siamo qui, grande Riccardo, arriva lui e fa... Sì, buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Riccardo, un po' di anima.
2: Abbiamo fatto tardi, dopo ho appena finito di mangiare mi deve venire su da Biocco adesso.
0: Scusa, ma a casa tua che ore sono? È mezzogiorno?
2: No, le 9:20.
0: E cosa mangi al mattino?
2: Cosa ho mangiato stamattina? Due zucchine.
0: Hai capito?
2: Le uova, una banana, un pezzo di pane.
0: Ah, ok. Un
1: pezzo di formaggio. Il salame di Ferrara, Riccardo.
0: Sì, è il salame. È il salame di Ferrara.
1: Ti mancava il salame ferrarese.
2: Abbiamo anche la soppressa qua.
1: Esatto. Ma io ho detto così per dire un salume, dai.
2: Certo,
1: so
2: certo.
1: Dice buoni anche le vostre robe, i vostri salumi sono buoni.
2: Sì, no, ma voglio dire che... che mi mancava la soppressa, allora ero a posto.
0: va bene. Allora, Riccardo, tanti auguri da parte nostra.
2: Grazie mille.
1: Tanti auguri. Grazie. E speriamo di incontrarci presto.
2: Va bene, sarà fatto.
1: Ok.
0: Ciao, bravo. Riccardo.
1: Dai. Io vi saluto.
2: Ho sentito il mio nome da parte di Mauro.
0: No, ho detto grazie, buona mattinata, buon festeggiamento, okay. Buon dolce, mi raccomando, non mangiare tanto dolce, ma tu puoi, perché tanto...
2: Non ci sono problemi, Non ci sono problemi per quello.
0: Non che sei problemi, io ho detto, non ci sono
1: Posso
0: problemi.
1: Posso salutare anche Marino e Gabriella?
0: Non sbagliare Graziella, perché Maurizio sbaglia sempre.
1: È colpa tua!
0: Sì, salutiamo Marino e anche Gabriella.
1: Okay. E salutiamo anche tutto il resto degli ascoltatori. Salutiamo Azzurra, sei in ascolto, e tutta la famiglia di Maurillo, Valentina e Antonio.
0: Sì.
1: E vi lascio con la canzone, credo, tanti auguri di Raffaella Carrà.
0: Esatto, mettiamo quella, dai, che è un po' movimentata.
1: Ok.
0: Va bene, grazie. Ciao, Emma.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Riccardo, ciao Maurillo.
0: Ciao Riccardo, grazie, ciao. Tanti auguri ancora.

Raffaella Carrà con tanti auguri, grazie. Un 3, 5, 1, 3, 4, 0, 92, 20. Allora facciamo gli auguri a Riccardo di Battaglia Terme, tantissimi auguri da parte nostra, naturalmente da parte di Emma e Lorenzo. Allora c'è un altro messaggio che è arrivato su WhatsApp e dice: ciao Morillo, sono Angela da Noicattaro in provincia di Bari. Ti ascolto ogni giorno, il tuo programma mi mette allegria. Oggi vorrei richiederti un brano di Maluma, Felices Los 4 o Los 4, non so come si legge. Si legga, non si legge. Riesco a sbagliare anche l'italiano, pensatelo. Ti ringrazio, un bacio a tutti voi. Grazie Angela. E allora noi ce l'ascoltiamo questa canzone di Maluma.

0: 20.
1: Ci sei?
2: Risponde, saluti e baci.
1: Risponde.
0: Va bene, andiamo avanti con la nostra mattinata su Saluti e Baci alla radio ogni giorno dalle 8:30 alle 10. E c'è un altro messaggio da ascoltare e arriva dalla provincia di Lecce, nel Salento.
3: Buongiorno, io oggi ti ascolto dalla postazione bellissima, sono in radio, ti sto ascoltando dalla regia, insomma bellissima, anche perché alle 10 parto con un nuovo programma, si chiama Beach One Beach, e saluto tutti, buona domenica, prima domenica di luglio tra l'altro, quindi immagino le spiagge affollatissime, e niente, un saluto e tanti baci a chi come me più tardi va a lavorare e poi aspetterà le ferie fino al, che ne so, al settembre, non lo so. E a proposito di doppie, noi salentini le doppie non le togliamo, noi le aggiungiamo in ogni dove, da qualsiasi parte ci stanno doppie, assolutamente sì, se diciamo racchetta da tennis, diciamo racchetta da tennis con due S, per esempio, non siamo come i veneti noi, per carità, trucca botton. Niente, un bacio, un saluto, Mori, ti aspetto, vi aspettiamo, ti aspetto qui, quindi va bene, buona estate a tutti, saluti e baci e noi ci risentiamo domani, ciao ne.

grande saluto da Fausto di Radio One. Ciao Fausto, buona domenica, buona diretta per dopo dalle 10 in poi. E poi naturalmente buon lavoro, quindi oggi ne hai da fare. Non ti stanchi, vero? Ok, ciao Fausto, grazie. Un saluto al Salento, alla Puglia. Ah, che bello. Allora, c'era dunque Angelo che faceva gli auguri a Riccardo di buon compleanno. Poi vediamo Gianni di Carture insieme a Paolo dice ciao Maurillo, buona domenica a tutti. Allora vediamo, c'è un altro messaggio che è arrivato sempre via WhatsApp e dice dedico a tutte le donne del mondo, specialmente le sannicandresi, Donna Felicità, la canzone dei Nuovi Angeli. Ciao Mario, grazie, buona giornata, buona domenica.

0: Bene, siamo in diretta, signore e signori, e abbiamo una telefonata che arriva da molto lontano. Lontano. Cosa sto dicendo? Buongiorno, buongiorno a coloro che sono in viaggio. Dove siete? Buongiorno.
1: Buongiorno, siamo a casa, facciamo colazione.
0: Ah, state girando per casa con l'auto?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ho capito. L'avete portata al quarto?

0: Oddio, più che macchina, magari con la bicicletta.
1: Ecco, sì.
0: Comunque.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
0: Ti ricordi sempre che il suo amore va messo sempre in prima linea.
1: Sì,
0: hai capito?
1: È vero, vero, vero. Vero,
0: anche,
1: vero.
0: Se la, anche se la mia amica segretaria non è sempre in linea perché è presa tra cercare i dischi, una cosa e l'altra.
1: Sì, esatto.
0: Lei la deve salutare perché tutti glielo vanno a riferire.
1: Ma lei e poi è l'unico ufficio dove non ha acceso la radio. Qui ce l'hanno tutti, a parte oggi che è domenica, però da lunedì a venerdì a tutti gli uffici con la radio accesa. Lei è l'unica che ascolta Radio Padova, ascolta un'altra radio, non lo so. Devo dirglielo però al direttore, perché non va bene, no?
0: No, ma io ho già parlato col direttore. Il direttore ha detto che se lei inizia a salutarla tutte le mattine, la segretaria l'ascolterà e le darà un bacio di... Il cuore, cuore, cuore.
1: Va bene, va bene.
0: Quindi va bene, va bene. Ma io ho già parlato col direttore. Il direttore ha detto che se lei inizia a salutarla tutte le mattine, la segretaria l'ascolterà e le darà un bacio di cuore, cuore, cuore.
1: Va bene, va bene.
0: Quindi va bene, da oggi, come lei accenderà la radio, deve dire un abbraccio grande alla mia mogliettina. Mi vuole tanto bene e mi vizia tutte le mattine, la devo sentire questa frase, se no vengo giù e le tiro le orecchie, anzi la licenzio
2: come
0: sì.
2: Direttore
0: sì. Vabbè, dai, fatemi stare.
1: Va bene, va bene,
0: un abbraccio a tutti e allora tanti auguri a Riccardo per i suoi 18 anni.
1: Sì, 18 anni sì.
0: Ne avrà 18, vabbè, avrò sbagliato di 20.
1: Ma è giovane, comunque, giovane.
0: Beh, in proporzione a me è giovane, quindi se io ne ho 25, lui ne ha 18.
1: Sì, esatto.
0: Esatto, vabbè, dai. Allora le dedichiamo tanti auguri a te.
1: Sì, grazie. Grazie.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Senti, com'è il tempo lì?
0: Caldo.
1: Hai caldo?
0: Caldo, una bella giornata di fatti. Penso che adesso, quando abbiamo finito di fare colazione e sistemarci, penso che andremo in montagna, ma non al lago di Resa perché c'è troppo freddo.
1: Certo.
2: Ma lì c'è la nebbia?
0: Lì c'è la nebbia, chiede lo svizzero?
1: No, qui non c'è la nebbia, no, non c'è la nebbia.
0: Non c'è la nebbia, c'è tanto caldo però.
1: Sì, caldino, dai, caldino. Però un caldo si può anche... Io ci sono sempre.
0: Non è i caldi di giugno, dai, si può sopportare, dai.
1: Sì, dai, questo va bene, questo caldo va benissimo, perfetto.
0: Ecco, un saluto allora al dottor Manenti, che non lo sentiamo, non so se sta dormendo, mi sa che ha fatto le ore piccole.
1: Perché ieri sera aveva serata e quindi...
0: quindi stamattina mi sa che sta dormendo ancora.
1: Sta facendo le ninne. Allora, va bene, grazie.
0: Allora, un abbraccio a tutti e un saluto a Riccardo e alla mia amica Luisa, a Stefano, a te e a tutti quanti. Va bene?
1: Grazie, Vale.
0: E mi raccomando, Maurillo, fai il bravo. Sempre ciao. In prima linea la moglie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Un altro messaggio. Ciao, Maurillo. Dedichiamo la canzone di Il Riccardo di Giorgio Gaber al carissimo Riccardo per il suo compleanno da parte di Paola e Gianni, e poi naturalmente scriverò un abbraccio. Quindi Riccardo, tanti auguri con Il Riccardo.
3: Che noia anche al bar, che noia la sera mettersi qui al bar,
4: che noia anche al bar.
3: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento un espresso, ha negli occhi l'infelicità. Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa nessuno lo sa, ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico.

0: che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
1: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi a quel bar.
0: In saletta. I rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: bar, che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico.

0: po-pu-patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera meglio si al bar.
1: Eccolo qua, il Riccardo Giorgio Gaber. Salutiamo Gianni e Paola, ciao. Messaggio vocale, vai.
2: Buongiorno amici di Saluti e Baci, siamo il Felix e la Paprika, oggi zona montagna, volevamo salutare tutti, se volete mettere una canzone a vostra scelta, grazie mille, ciao a tutti.
1: Marco, ma abbiamo già messo la dedica stamattina, un'altra canzone, era quella di Cuore di Rita Pavone, però va bene, facciamo di nuovo i saluti ai nostri ascoltatori. Dunque, vediamo un attimino... Dunque, Carmela che dice: ciao Maurillo, per favore mi fai sentire bentornati. No, dopo lo facciamo. Bentornati al sud dei Sparatrap. Vabbè, dopo la cerchiamo. Allora, eccolo qua il messaggio: ciao Maurillo, salutami tutti. Il brano è Poesia di Sal Da Vinci. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Firmato Costanza di San Nicandro Garganico. Nello stesso tempo salutiamo naturalmente anche Francesca, Angela e naturalmente Michele. E allora ascoltiamo Sal Da Vinci con Poesia.

Si chiama San Da Vinci con poesia, canzone richiesta qui a Saluti e Baci alla radio. Eccolo qui il messaggio. Ciao Maurillo, per favore mi fai sentire Bentornati al Sud, canzone di Sparatrap. L'abbiamo trovata, eh. Grazie, la dedico a quelli che ritornano al Sud, quindi un grande saluto a tutti quelli che tornano al Sud. Terra meravigliosa, quindi ascoltiamo questa bellissima canzone. 10 minuti ancora, poi naturalmente ci salutiamo.

Bellissima questa canzone di Sparatrap. Sparatrap con Bentornati al Sud. Grazie Carmela, un abbraccio forte. Un altro messaggio che dice: buongiorno, sono Vittorio, vorrei ascoltare Baobab di Milord. Grazie, buona domenica. Allora, ce l'ascoltiamo.

Aurilla, dimenticavo. Mi fai tanti auguri a Riccardo, dei suoi 18 anni. Auguri Riccardo, con tanta simpatia. Ciao ciao.

Allora, mancano 9 minuti alla fine. Oggi facciamo qualcosa di diverso. Al posto di andare in diretta con il ciao, questa volta fate il saluto su WhatsApp. Ciao donna bianca. Vediamo chi ha la voglia di farci il saluto su WhatsApp. Da questo momento potete mandare tutti i saluti che volete su WhatsApp 351 340 9220. Tra 5 minuti andremo ad ascoltarli tutti, ok? Inviate un messaggio vocale scrivendo, dicendo ciao a tutti, sono, dite il vostro nome e da dove ci state ascoltando, e su WhatsApp fate un bel saluto a tutti i radioascoltatori. 351 340 9220. Via con le telefonate, anzi via con i messaggi.

0: cambiare.
1: Cominciamo con i vostri messaggi che stanno arrivando. Via!
2: È pur di nascondersi nel mare.
3: Ciao a tutti, sono Emma. Siamo Emma e Lorenzo da Bondeno in provincia di Ferrara. Auguriamo a tutti una buona giornata. Ciao! Un bacio all'amore nostro.
1: Ciao Emma e Lorenzo, grazie. Altro messaggio, sentiamo.
4: Ciao da Bolzano, un saluto a tutti, buona giornata. E mi raccomando Maurillo, ricorda le promesse, ciao.
1: Ciao ragazzi, grazie. 351-340-9220 per salutarci attraverso il messaggio vocale su WhatsApp. Dai, sentiamo un altro.
5: Ciao Maurillo, a tutti e non escludo nessuno. Buona domenica, saluto anche te. E vive saluti e baci. Ciao ciao.
1: Grazie anche a Costanza Rudina che ci manda il messaggio. Ciao, buona giornata anche a voi. Ecco un altro messaggio.
6: Un saluto a tutti da Mario dal Gargano, ma proprio tutti, tutti. Ciao.
1: Grazie anche a Mario. 351-340-9220. Messaggio vocale su WhatsApp per salutare, grazie.
7: Ciao Maurillo, sono Paola. Buona domenica a tutti.

Salutiamo anche gli amici di Cristina, visto che lei è collegata. Allora, Cristina, invita i tuoi followers di inviare un messaggio vocale al 351 340 9220 per salutarci in diretta.

0: Allora c'è un altro messaggio che dice: ciao, vorrei dedicare a Cristina la gioia di TikTok, Sicilia amata, terra mia. E poi
1: anche un po' per me.
0: Salutiamo anche Franca. Ciao Franca.

Ciao Murillo, a tutti e non escludo nessuno. Buona domenica, saluto anche te. Ah, e vive saluti e baci. Ciao ciao. Si può.

con questo siamo assolutamente arrivati alla fine, grazie a tutti voi. Torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10 con saluti e baci alla radio. Domani ci sarà una bella sorpresa per tutti voi. Grazie, buona domenica, buon divertimento, buone vacanze, buon tutto a tutti voi. Da tutti noi un abbraccio, a domani. Salutiamo gli amici di TikTok, Mario, Angelo, Gianni e Paola, Antonina, Wonder, Sabrina, Emanuela di Gazzignano, Rudina, Mauri, buongiorno. E poi naturalmente salutiamo anche Lamberto, salutiamo Emma Lorenzo, salutiamo Mariella, salutiamo Enrica, e insomma salutiamo tutti voi, grazie. Salutiamo anche Emanuela di Gazzignano Terme, salutiamo Franca, Donna Bianca.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Risponde, saluti e baci. Risponde, saluti e baci. 3, 5, 1.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore. La vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così, rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus.
0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirata a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Start spreading the news.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Nova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati. Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali. Siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona. Limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro, la luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini, come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: E voilà ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronti per un nuovo appuntamento col nostro Flipper. Tanta buona musica per 60 minuti insieme al sottoscritto, musica che ci porta a spasso in un mezzo secolo, quindi 50 anni di buona musica, al 50% italiana, al 50% internazionale, e le nostre immancabili notizie curiose che ci aiutano, insomma, a rendere il tutto ancora più efficace. La classica ciliegina sulla torta, almeno 3 ciliegine. Intanto si va con il primo pezzo di oggi.

Come sei bella, il motivo che abbiamo usato in apertura, questo di Massimo Di Cataldo, lui che negli anni 90 ha calzato, perlomeno sì, diciamo ha calzato, si dice così? Boh. Vabbè, comunque è stato sui palchi del Festival di Sanremo come del Festival Bar, lui c'è quasi sempre stato negli anni 90. Va bene, dai, abbiamo aperto così il nostro appuntamento di oggi in questa estate che finora, sebbene siano passate poche settimane dal suo inizio ufficiale 21 giugno, ci ha regalato un bel po' di giorni bollenti. Vabbè, dai. Però ci ha regalato anche i mondiali di calcio, nei quali l'Italia non si è fatta vedere, ma finora non è che abbiano fatto una bella impressione nemmeno l'Olanda, la Germania. Ci accontentiamo di poco.

Ve li ricordate gli NSYNC, una delle tante boy band che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 hanno imperversato in lungo e in largo? Li abbiamo ritrovati quest'oggi con You Drive Me Crazy. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che tratteremo oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super pesca, cioè miracolosa in Sardegna, un tonno veramente enorme, pescato con la canna tra l'altro. Poi ci sarà dell'altro, ci sarà anche una mini auto che andava a 97 km orari quando dovrebbe andare al massimo a 25. E poi c'è dell'altro, ma ora è in arrivo anche Paola Turci con Bambini.

È sempre interessantissimo, bello ascoltare i Pretenders. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Lovers in Today, Lovers of Today. La prima curiosità di oggi ci arriva da Cividale del Friuli. Questa vicenda risale al giugno del 2021. Pensate che allora, sotto il Ponte del Diavolo, sul Natisone, c'è una spiaggia e insomma, in questa spiaggia c'erano delle persone che prendevano il sole. Una di queste era questa signora brasiliana in topless. Qualcuno evidentemente l'ha notata, ha chiamato la locale polizia municipale, che ha praticamente sanzionato la donna per atti osceni in luogo pubblico così. Ne se ne è aperta una vicenda, la donna si è rivolta a un avvocato che ha detto che assolutamente questa multa deve essere tolta. Era una multa di 100 euro più, vabbè, più i bolli, le marche da bollo e roba di questo tipo. Pensate che si andrà a giudizio nel febbraio del 2027. Di più, cantando. In Italia cose di questo tipo durano anni.

0: Dite la verità, ve la ricordavate questa Marcella molto molto giovane negli anni 70? Cantando e cantando, e secondo me quasi tutti non ve la ricordavate, ma questo non lo dico per farmi bello, assolutamente, è che ogni tanto mi diverto anche a proporvi delle canzoni che sono passate nel cosiddetto dimenticatoio. E così, insomma, ragazzi, ogni tanto è bello andare a ripescare anche canzoni che sono finite davvero in un angolino recondito della nostra memoria, come anche questa di Cat Stevens, Faber and Son. Siamo sempre negli anni 70.
1: Time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault.

sogno in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono.

I minuti scorrono via velocissimi e noi dobbiamo rincorrerli, altrimenti ci lasciano indietro. Siamo già a metà del nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che siete in compagnia di Marco Mari, colui che vi sta parlando tra una canzone e l'altra, e questo è Flipper, spargete la voce. Qui passa la musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. E intanto, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso con un pezzo dance made in Italy uscito la scorsa primavera, 3 mesi or sono ormai, era aprile, maggio, giù di lì. Lei si chiama Calypso, il suo nome di battesimo è Rebecca. Questa è You and Me. Alle sue spalle niente proprio di meno che un grandissimo produttore di musica dance, Mr. Joe T. Vannelli from Milan. Pezzo veramente raffinato, sensuale, bellissimo.

0: meraviglioso questo pezzo di Gioti Vannelli. Beh, lei si chiama Calypso. Pezzo da ballare, ma anche da assaporare, con queste sonorità molto morbide. Intanto, dicevo, ragazzi, il tempo scorre via veloce. Tra poco ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Sardegna, quindi lasceremo il Friuli e ci sposteremo ad Arbatax per una pesca miracolosa. Sì, sì. Un super tonno preso con la canna.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Eccoci arrivati alla seconda curiosità di oggi, che come vi ho detto poco fa ci porta in Sardegna ad Arbatax, dove Federico è un 25enne della zona che la domenica scorsa, mentre stava pescando col padre, è riuscito a prendere con la canna un tonno da 168 kg. Ci ha impiegato 3 ore per portare il tonno a riva. Il pesce poi è stato regalato alla gente della zona, che potete immaginare come l'ha conciato.

0: cariola dove va?
1: Poco fa abbiamo parlato di Super Tonni, 168 kg, appunto pescato con la canna da questo pescatore dilettante di 25 anni, il cui lavoro è il barbiere. Questa invece era Coccodrilli di Samuele Bersani. E noi ora si prosegue, ragazzi. Con lei, che di lei se ne è parlato tantissimo negli ultimi 30 anni. Mamma mia quanto se ne è parlato.

Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

ci voleva la carica di zucchero. Mentre stiamo arrivando alla conclusione, ma prima dei saluti, ragazzi, abbiamo ancora un paio di canzoni e l'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare delle mini auto. Avete presente i quadricicli leggeri, quelli che si guidano col patentino dei 14 anni? Ecco, tra poco vi raccontiamo cosa è successo in Francia e per la precisione cosa è successo a Tolone. Eh sì, perché lì sono cose queste che mi riportano alla memoria quando eravamo ragazzini, avevamo 14, 15, 16 anni, che avevamo il tubolare truccato, il ciclomotore 4 marce, tuboni, lì in Emilia Romagna li chiamano tuboni, in Lombardia li chiamano tubolari e via andare. Vabbè, è successa una cosa simile. Intanto arrivano anche i Genesis. Questa è una delle canzoni più belle, secondo me, della loro discografia, anche perché uniscono le tecnologie dei primi anni 80 e, insomma, la classe di Phil Collins e soci. Questa è Mama. Loro che usavano anche la farfisa come tastiera. Farfisa che ormai purtroppo non esiste più come fabbrica.

Bene ragazzi, spostiamoci oltre Alpe in Francia. Siamo a Tolone, dove alcuni giorni fa una pattuglia della polizia stradale si è vista sfrecciare davanti una mini auto, i quadricicli leggeri, quelle auto piccoline, due posti, che si guidano con il patentino, a una velocità di 97 km orari, quando questi quadricicli leggeri sono omologati per 25 km orari. La postrada ci ha impiegato un po' a raggiungere la mini auto, dopodiché una volta bloccata vi ha trovato all'interno un ragazzino di 15 anni al volante e di fianco un 14enne. L'auto è stata sequestrata e ora i genitori del ragazzino di quest'auto si trovano una bella gatta da parare, anche perché poi è stato scoperto che l'auto era stata completamente truccata e quindi molto pericolosa, perché insomma si sa, tutto è tarato sui 25 km/h, non sui 97. Vabbè, gatte da pelare per i genitori.

0: ragazzi, purtroppo devo tagliare questa meravigliosa una mattina d'estate di Patty Pravo, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita di Flipper. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana, con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Brancale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con canzoni

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Ciao!

0: Benedetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina J-Ax con la sua Hippie Yayo al numero 13.
2: 1, 2, go!

0: Al numero 12 scendono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Italian
1: Chart. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. Italian
2: Chart. Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
1: Ancora benvenuti nella Italian Chart insieme sulla vostra radio preferita. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

il nuovo singolo di Anna al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Cabani con Summer Funk al numero 6. E attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola.

Italian Chart, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramon, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa questa settimana sul podio alla posizione numero 3.

scoprendo il podio della Italian Chart. Giovanotti ed Alfa scendono alla posizione numero 3 con Buon Vento. La scorsa settimana loro erano al primo posto, Pinguini Tattici Nucleari. Oggi al numero 2, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Night. C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Samurai J scende al numero 10 con Flamenco Paranoia. C'è il nuovo ingresso di Anna con White Girl West dal numero 9. Tu cosa fai stasera con Noemi al numero 8. Scende Gaia alla posizione numero 7 con Bossa Nostra. Summer Funk di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana al numero 6. E c'è il nuovo ingresso di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 5. Al numero 4, Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors risalgono la classifica con Partenope. Siamo sul podio, dove scendono Giovanotti ed Alfa al numero 3 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono una posizione, la scorsa settimana erano al primo posto. E attenzione, cari amici all'ascolto delle Italian Chart, perché c'è una nuova numero 1. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Irama Cabana.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Domus Novas.
14: La mia radio.
15: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana, con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Brancale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con Canzone Estiva.

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Ciao!

0: maledetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina J-Ax con la sua Hippie Yayo al numero 13. 1, 2, go!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. Italian Chart.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ancora benvenuti nella Italian Chart, insieme sulla vostra radio preferita stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Kill, nuovo singolo di Anna, al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Cabani con Summer Funk al numero 6. E attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola.

Italian Chart, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramon, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa questa settimana sul podio alla posizione numero 3.

stiamo scoprendo il podio della Italian Chart. Giovanotti ed Alfa scendono alla posizione numero 3 con Buon Vento. La scorsa settimana loro erano al primo posto, Pinguini Tattici Nucleari. Oggi al numero 2, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Night. C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Samurai J scende al numero 10 con Flamenco Paranoia. C'è il nuovo ingresso di Anna con White Girl West dal numero 9. Tu cosa fai stasera con Noemi al numero 8? Scende Gaia alla posizione numero 7 con Bossa Nostra. Summer Funk di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana al numero 6. E c'è il nuovo ingresso di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 5. Al numero 4, Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors risalgono la classifica con Partenope. Siamo sul podio, dove scendono Jovanotti ed Alfa al numero 3 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono una posizione, la scorsa settimana erano al primo posto. E attenzione, cari amici all'ascolto dell'Italian Chart, perché c'è una nuova numero 1. Grazie per aver ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Irama Cabana.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle Suore Domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini, come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: Bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986 Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un Festival Bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio.

0: abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note.

banda Gianna Nannini per proseguire con Miguel Bosé e Raf. Siamo stati morbidi, morbidi, morbidi, morbidi, forse troppo. Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: dopo. Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in 7 note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna, sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
18: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono. Ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Noi invece siamo così, pane pane, vino il vino, no? Siamo come siamo. Più che pane e vino, qua ci vorrebbero delle litrate di drink molto freschi, analcolici possibilmente, grazie. In regia c'è il DJ Franklin, io sono Ernesto Gandini, cominciamo Pop-Up Weekend con Paul McCartney.

strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005. Cioè, voglio dire, strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo. E Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

una possibilità la novità di Malik Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì, eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco, allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati, sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album e, se la mia memoria non mi tira brutti scherzi, non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che è all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una coppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua Oscar Raffone.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche se in maniera leggermente diversa con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: Buongiorno signorina.
1: Mi dia due accendini e quattro pacchetti di...
0: Tac.
1: Di caramelle col filtro.
0: Non abbiamo caramelle col filtro.
1: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
0: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
2: Consiglio ai fumatori.
0: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
3: E per il fumo passivo?
0: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
2: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero

0: Inizio proprio in questo momento con il DJ Franklin che sta ancora in regia. Io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Lovers Are Losing, i Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla. Vorrei essere

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia. Ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari. E a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda. È un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

Dante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jessen Brass, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio D'Episcopo, passando da Sarah J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Raffaele Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André. Insomma, una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno, tra gli altri, Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338-7824-144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338-7824-144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883.

Vedi, il bello di fare radio a volte è venire a sapere di luoghi o posti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Cot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda. Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop-Up Weekend.

0: Das Omen.
1: Stimmt ja. Sandtien gibt es quello che santo io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che...
5: roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Alo. Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
14: È sempre una Summer is Magic, è il primo weekend di luglio e Tempo Zero Select a Viral Chart Summer Charts. Le classifiche che si aggiornano anche in tempo reale, anche sotto il sole, anche a 40 gradi. Mamma mia ragazzi, è caldo, eh? Allora, vacanzieri della prima decade di luglio, fatevi sentire, fateci sapere dove volete andare o dove state andando, dove vorreste andare, anche se siete magari in ufficio, a casa, in città, non è un problema perché ci siamo noi a tenervi compagnia con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, in syndication sulla nostra emittente radiofonica, su questa antenna. Accendiamo la Summer Global Charts, i pezzi musicali più streamati ascoltati negli ultimi 7 giorni. Grosse novità, amici radioascoltatori. Incontreremo Aiello, che scivola alla posizione numero 20 con Sotto Sotto. Anche Angie con Signorina scivola alla posizione numero 19. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 20 in discesa.

anche lei dalla scuderia di amici Engine, signorina, primo weekend del mese di luglio, rigorosamente in onda in diretta, è Summer Global Summer Select, Viral Chart, Summer Chart. Saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde, dalla 18 alle 17, dove incontreremo Ermal Meda in discesa con Calma Metafisica alla posizione numero 17, The Color, Rolling Stone. Ma attenzione, perché i The Color ci sorprenderanno durante la Summer Chart, posizione numero 18.

i Rolling Stones, sono loro i Rolling Stones, non ti piacciono i Rolling Stones. The Color, posizione numero 17, è il momento di salire alla posizione numero 16 e alla 15, dove troviamo Brush in discesa da Dio. Francesco Gabbani, Summer Funk, posizione numero 15, rispetto a 7 giorni fa rimane stabile. Concentriamoci quindi all'ascolto della posizione numero 17 appena andata.

Francesco Gabbani, e lui, ci siamo. Buon estate ancora, siamo in diretta il primo weekend di luglio e la Syndication è Tempo Zero, è Summer Selecta, Summer Global Selecta, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale. Che sta di andare alla posizione numero 14, la prossima triade rigorosamente in onda, e allora andiamo. Alla 14 troviamo in discesa Jovanotti, Alfa con Buon Vento. Alla posizione numero 13 scende anche Achille Lauro, Comuni Immortali, tra l'altro tratto dal suo ultimo album. Elettra Lamborghini, la nuova entrata con Bam Bam Bam Bambina. Alla posizione numero 11 c'è Annalisa, un pezzo musicale tutto da ascoltare e da ballare con canzone estiva. Concentriamoci quindi all'ascolto della posizione numero 14, Summer Live, Summer Global Chart, Viral Chart. Summer.

0: una canzone estiva, ce lo dice Annalisa.
1: Una canzone estiva.
0: Viral chart, total chart, summer selecta, ovviamente. Su questa syndication. È il momento di prenderci la nostra primissima pausa, ma tranquilli, torniamo immediatamente con la top 10, poi c'è la Dance Chart Global Charts Summer Edition e la Summer Selecta, The Future Power Selecta, tutti i pezzi musicali più forti che entreranno nella nostra classifica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mamma mia. Rosa Chemical alla posizione numero 10, Viral Chart, Total Chart. Benvenuti, ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria. Saremo insieme nei prossimi pezzi musicali ancora più caldi, dalla 9 alla 5. Ci rispariamo tutti insieme. Incontreremo Samuel J con Vita Salmaka e Flamenco Paranoia. Alla posizione numero 8 c'è Irama, Cabana in salita. Petit alla posizione numero 7, a me. Posizione numero 5 c'è Dito della Piaga, Businessman. Alla posizione numero 5 incontreremo Michele Bravi, E tu e lei e io e tu. Baby K alla posizione numero 4, lei invece sale di 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa con Tu come mai era, questo è il suo nuovo singolo. È il momento quindi di concentrarci all'ascolto della posizione.

Viral Chart, Summer Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale tutto l'anno. Questa è la posizione numero 7.

Ci sono tutti, ma tutti. Viral Chart, Summer Chart, le classifiche che si aggiornano tutto l'anno, anche sotto il sole cocente. Mamma mia, ragazzi, ma che è? Baby K, comunque, anche lei classifica in salita rispetto a 7 giorni fa. È il momento di salire sul podio, le medaglie di bronzo, argento, le medaglie d'oro. Andiamo col medagliere, dai. Alla posizione numero 3 c'è Mark Cameron e tornano i The Color. Avete capito perfettamente, con Partenope. La prima nuova entrata si va immediatamente alla posizione numero 3, guadagna il medagliere. Alla posizione numero 2 Noemi, Tu cosa fai questa sera? Dalla 5 della scorsa settimana Noemi continua a salire. Serena Brancale si è inchiodata, Levante, Delia, Al mio paese, alla posizione numero 1. E allora vai col medagliere, posizione numero 3.

0: torni sempre al tuo paese. Ma sì, dai, è periodo anche di rientri, ci mancherebbe altro, di feste, di sagre paesane. Serena Brancale, lei si è posizionata ormai da 5 settimane alla posizione numero 1, la più ascoltata, la più streamata dei Summer Edition Viral Chart, Total Global Chart. Li vedo pronti dall'altra parte del VidVol per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa, perché tra pochissimo sarà il momento della Dance Chart Summer Charts e delle Future Power Selecta. Fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

stavo dando un'occhiata alla Dance Charts Summer Edition. Mamma mia ragazzi, tante novità, eh. E c'è anche un bel gioco di parole che si posiziona immediatamente dalla 5 alla 4. Proprio così, è tutta nuova la Viral Chart Dance Charts Summer. Con i nostri DJs dall'altra parte del video in syndication. È il momento di Lucianzo alla posizione numero 5 dalla 2 della scorsa settimana. Però c'è anche Luciana, ritorno, sai, lei è la prima nuova entrata in salita. C'è anche Joe Ferreros con Breaking My Straits, posizione numero 3, quindi il medagliere, la medaglia di bronzo direttamente a lui. DJ Producer alla posizione numero 2 dalla 1 della scorsa settimana, MCA's In My Mind. Alla posizione numero 1 dei Sally Said, To With My Head, Bim Bam Bam Bam Bimba, avrebbero detto nella capanna internazionale, Bimba Bimba. Posizione numero 1, quindi la più alta nuova entrata. Siamo prontissimi quindi a ballarcele una via l'altra con i nostri DJs dall'altra parte del video. Siamo prontissimi ad accendere la Viral Chart Dance Chart, posizione numero 5.

Finis DJs, sembra essere tornati negli anni 90, stesse tastiere, stessa batteria, complimenti veramente, tutti concentrati, la più alta nuova entrata e la posizione.

0: Ah, Bomboclaat, siamo contaminati dalla Giamaica, sembrerebbe, perché questo DJs, Minis DJs, di cui abbiamo appena ascoltato il pezzo musicale The Silly Side, Tommy Wailey's Bio Bombo Bombo Club, è Bombo Club, ecco appunto. Sembra essere contaminati, dicevamo, dalla Giamaica, dal genere reggae, perché questo pezzo musicale è chiaramente dance, posizione numero uno, la più alta nuova entrata. Ma attenzione, perché abbiamo gli italianissimi in cantina, ecco, perché siamo prontissimi per farvi ascoltare le Future Power Selecta. Cosa sono le Future Power Selecta se non i pezzi musicali in anteprima assoluta per l'Italia e ovviamente i pezzi musicali che ci terranno compagnia per tutta l'estate e giù di lì? Perché secondo il mio punto di vista ci sono pezzi musicali che, insomma, poi ne parleremo. Proprio da Inna Cantina partiamo, e visto che abbiamo ballato Bombo Club, perché non andare ad ascoltare un pezzo musicale nuovo in circolazione ormai, e abbiamo fatto ascoltare da qualche settimana in Viral Chart Future Power Summer Selecta. È il momento del primo pezzo musicale in anteprima assoluta, dopodiché, amici radioascoltatori, incontreremo Themis Badis con Dracula, posizione che poi Sfera e Basta, di Invisti, e il suo nuovo EVA, posizione nuova per Mangoni e, beh, insomma, per la grande Angelina Mango. Anche loro, secondo il mio punto di vista, sono prontissimi per le posizioni, eh? Secondo me sì. Andiamo in cantina, Bomba Club.
1: Alright, cantina song.
2: Real talk.
1: Original from Rome.

Siamo arrivati già al termine di questo appuntamento del primo weekend di luglio, ma veramente dite. Amici, grazie amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi in Syndication. Voglio ringraziare veramente tutti da Milano, Leroy24orenews.it, poi ovviamente a Roma, a livello televisivo, per tutti coloro che ci hanno seguiti in TV. Grazie per la miscelazione magistrale dei videos, ecco. E dagli studi di Monteleone d'Orvieto è tutto. Viral Chart Summer Chart torna ovviamente tra 7 giorni. Fino a quest'ora in Syndication su quest'antenna. Buona estate!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini, come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle Suore Domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Estate 2026, in regia c'è Cicala. Sì, ormai visto che siamo quasi invasi da questo brusio continuo, allora abbiamo deciso qui nella banda di Riviera Trend che chi è in regia li chiamiamo tutti Cicala, vai! Allora, noi come sempre la nostra missione, sapete qual è? Quella di portarvi la buona musica nuova che esce in questo momento.

Mentre la caffettiera è sul fuoco, quasi pronto il caffè, ci diamo un po' una scossa, non solo con la musica, ci aiutiamo anche con il caffè, perché stasera facciamo le ore piccole e lo facciamo per fare divertire tutti coloro che amano la musica dance. E a proposito di musica, adesso due singoli senza interruzioni qui su MP Trend. Prima il singolo più sexy del momento, Jason Derulo con Sexy For Me, e poi Carlita e Sophie Tucker, il titolo del loro nuovo singolo dice...

0: Continua a tenere alto il volume perché noi tra un attimo riprendiamo con il sound qui sulla tua radio preferita.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Non abbiamo più tempo. Hai visto che sta succedendo?
1: Non si fermeranno.
2: È lì che andremo.
3: Va bene, io davanti.
1: Non lo so se riusciremo a tornare.
3: Abbiamo iniziato insieme. Finiremo allo stesso modo.
0: O salvi i tuoi amici. O salvi tutti noi.
4: Riviera Trend.
3: Ti prego.

La musica del pianeta qui all'interno di MP Trend, solo musica nuova. Tra poco, attenzione, perché c'è un singolo già suonato settimana scorsa, comunque nuovissimo, che vede anche la partecipazione straordinaria, come si dice nei film, no? Quando c'è un grande attore, in questo caso Nile Rodgers, c'è anche il featuring di Sophia Alice Baxter e c'è anche Disco Bambino. Un bel esperimento questo dal titolo Dancing Without You.

In MP Trend alcune informazioni su questo singolo Antonio Di Martino featuring Topaz con New Millennium. Poi più avanti ascoltiamo anche il nuovo di Basico.

0: Il livello 2 di MP Trend appena terminato, tra un attimo il livello 3 e si sale, si va sulla luna.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Sole, alle falde di Riccione.
4: Riviera Trend.
5: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah, so why do I get drawn to you like a magnet?

prestate attenzione alla musica che suoniamo. Queste sono le novità più importanti, più belle, che segneranno anche quest'estate e che quindi le ascolteremo anche nel mese di agosto, anche a settembre, e poi se l'estate la portiamo con noi, perché no, anche nei mesi prossimi. Allora, a proposito di prossimi, c'è Jonas Blue con Girl e poi il singolo che sta veramente facendo furore, quello di

0: la Johanna.
1: Ragazzi e ragazze, noi con Riviera Trend ci fermiamo qui. MP Trend torna tra 7 giorni. Rimanete qui sulla radio Trend d'Italia. La domanda che ci dobbiamo fare: dove stiamo andando? Nel senso, hai ben presente il tuo obiettivo? Bene, quella è la strada. L'abbraccio extra large da Andrea T.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

anche Stacy Baby, Stacy B, featuring, anzi Papik Music, Papik featuring Stacy Baby. E questa era Scavez, a piedi scalzi, e questa estate 2026.

le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Va bene, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt e nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tania Michelle Smith, il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Planet Radio Show. New R&B.
3: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex Di Cho remix.
4: Ha fatto tutto da solo. Special guest Jody Watley, The Dawn, nuovo mix per lei, si chiama remixato dal mio amico Alex Di Cho. Questa è la prima delle quattro novità.

qualche anno fa, io vi parlo perché sono un vecchietto ormai, sono sugli anta, e allora qualche anno fa era quasi impossibile parlare con gli artisti. Adesso chatto quasi ogni giorno con loro, mi scrivono, mi ringraziano, mi dicono grazie, thank you, cuoricini a tutto andare, e io li ringrazio perché veramente è una cosa bellissima. Comunque questo nuovo The Down, nuovo singolo per Jody Watley. Questo è il nuovo di Sound of Blackness, June 3 Celebration.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth jazz.

Taylor, featuring David Cox alla chitarra. Questa era Skate On. State ascoltando il Backplanner Radio Show. Questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, al nuovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, si chiama What You Do To Me.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Radio Domus Novas.
2: Black Planet Radio Show, broadcasting from Italy.

per Michael Gray e questa Like the Way Petri Brian Mats. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Che stai facendo?
19: Niente.
18: Come niente? Ti stai facendo una canna?
19: E beh?
18: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
19: Sì, e te che ne sai?
18: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
20: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
18: Butta via la droga, non la vita.
20: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
21: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
22: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
21: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Sai la DJ.
2: Il motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stimmt ihr? Sound ihr anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio! E Radio Domus Novus!
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to House Club Sets Radio.
3: Hey, what's up, guys? My name is Phil LeGrand, and you are now tuned into a new episode of Dark Light Sessions.
2: Dark Light Sessions.
3: Every week, I'm trying to select the best tracks out there. You can expect some grooving house music, stomping bass house, and the best big room electro house. We are kicking off this week's episode with grooving house music.

some pressure.

0: House Club Set. Stay tuned.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.